Fulani kafin madaki Jibrin sarkin dakon soro da Muhammadu Dadi Fewo mai kanan zir malam Matuba Kani ke kasarwanti malam Sabagosa dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su masu aro ga wannan

gaishika Muhammadu Elwardi. Barka da wannan dare Malam Mato Baka nake kasar wunti zuwa ga matar ka Malam Jummai sai ka cangaida muka Saidu a maya fanti sarkin yakin fanti tare da fatan alheri wa Imrana Walimi nama dake Nasarawa Saifin Complex Bauchi tare da Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya Musa Gero mai shinkafa kasar wunti Dallami Hamsun Gaye Barjanga da Alhaji Muhammadu Mai Samira sai kuma Ibrahim Musa Babbawo booking officer Dasrod Bauchi tare da fatan alheri wa Umar Chairman Dasrod Bauchi written dukkan su da fatan alheri a da madan Gombe mai ayar ruwa ga gaisuwar ka zan mika zuwa ga Baba Saidu tashi mai takalma hayin Rafi makaranta tare da Malam Idi Taylor hayin Rafi sai Baba Ibrahim dake hayin Rafi sai kuma Baba Husaini Maluwa mai Mangoro Kabiru Kebi mai yankan farce da Yakubu dan Burai mai dankali tare da Sarkin Fulani mai addu'a sai kuma ayan naka Saminu Mubarak da Abbas tare da Dalladi da kanin naka wato Shuaibu sai kuma tan naka Yalwa da Amarya Madina dukkan su da fatan zamu waye gari lafiya Idi mai tare gosa idan kana tare da filin zaben mu kwana lafiya na BRC to FM zan isa da gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malama Halima da Aisha yayin naka sune Dahiru Gosa tare da matarsa Malama Zara sai Hassan Gosa da matarsa Nana da Amaryarsa sai kuma Sadi Gosa da matarsa Alti Dallami mai nama Gosa sai kuma ka tangaida maka Malam Ibrahim mai turare Gosa tare da fatan alheri wa Malam Yaya mai trader Lariski da Malam Inuwa mai goro Yarwan Darazo da fatan suna nan lafiya Abdullahi mai manja da ɗan kasuwa har ila yau ga katin ga ta samu shiga filin zaben mu kan lafiya zuwa ga matar Karamatu da Suwaiba tare da Yusufu BRC Quarters Saidu Amaya Fanti tare da Salisu Rabin Dami Malam Goje Ibrahim mai masara Inkil Sama'ila mai kayan machine All Musaba Bauchi dan Bala Fada tare da Abdul Malik Dawaki sai kuma ka tangaida maka Balan Alhaji Kacha Kacha Yarima Lawan Balanshi tare da Hamisu Dogo mai shayin da ban kasuwa dukkan su da fatan suna nan lafiya Yalwa Zaki mai maganin gargajiya mai maganin sanyi si zuwa ga matar ka Malama Jamila da Hajara da Asiya tare da yayan naka Bashar da Aisha da Walida da Rufa wato Rabi'atu sai kuma Hawwa'u sai kuma Zulfa'u da wato Zurkan Laini da Ibrahim da Al-Amin da Abdullahi tare da Malam Bako mai rake su yi da Hamidu Black Diamond Kanta dake garin Gwaldabu dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan suna da lafiya sai gaisuwar fatan alheri daga JD Square Jamilu mai aune aune da ban kasuwa zuwa ga mamarsa Malama Aisha Musa da ban kasuwa da matarsa Malama Hafsat da Rukayya yayin naka sune Abubakar da Usman da Ibrahim tare da Khadija sai kuma Rabi'atu yayin naka sune Tasiu tare da Adamu da Saidu Adamu Rabi wato Rabiu Abdullahi tare da Abdullahi Abbas da Anas Abdullahi Rabi'atu Abdullahi tare da Balkisu Abdullahi sai kuma Ibrahim Abdullahi karshe ka cangaida maka yaron naka wato Ali Idris Danja da ɗan kasuwa da fatan sun ji Alhaji Haladu mai sayan shanu Yuli filin zaben mu kan lafiya ke isar da gaisuwar ka zuwa ga matar ka Harira da Safiya tare da Rashida sai kuma Dr. Yahaya Misau tare da dan Galadiman wato Yahaya Misau dan Galadiman Iuli sai kuma ka cangaida maka Yalwa mai kwano Beru tare da mai girma sarkin Iuli Malam Idris sai Dahiru Madugu unguwar Dawaki Bauchi sai kuma dan masani Fawa na kasuwar waya Bauchi Ali mai unguwa wato oba wato mai unguwa Inkil sai kuma Alhaji Isa Duma tare da Jalo Jato Dillalin Shanu dukkan su da fatan sun ji da fatan suna nan lafiya Alhaji Dahiru Kawu Kanda har tashar California zuwa ga matar ka Malama Ladidi da yayin naka Isa da Suleiman tare da Abdulrahman sai mai gida mai driver Packers dake tashar California sai kuma Malam Hudu Defeat wato Discipline tashar California Safiyanu dan Kamasho California tare da fatan alheri wa sarkin Gabas din Rudu Bida sai kuma wato Koro Milonia dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su kafin mu je ga faifayin mu na gaba ga gaisuwar Abdulsalam Abbas mamaki yace san yo masa faifayin Alhaji Musa dan koyar da mun jin dadin matarsa Malama Altiti da Hadiza da Karima da yayan nasa Adamu da Yusufa da Yunusa Salim da Abdullahi da Maryam da Rukayya da Hawwa'u da Hafsa Aisha da Sadika da Saude da Umar da Khadija da Ummi Salma Zainab tare da fatan sun ji kuma da fatan zamu ga gobe lafiya masu sauraro
mu je ga fefe mu na gaba.